0: Digile di anna di kakapa, digile di anna mekhale, bae tapele, le fatse lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0, the heartbeat of the vibe.
1: You are now tuned in to Lekwa FM, the heartbeat of the fall.

Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, le fatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 The Heartbeat.